Quando un pacco è sotto con una piccola spettata e tac, una piccola.